0: Somos la música de la generación perdida. We are the music of the lost generation. Contrarreloj.
1: I love 70s.
2: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono appiccicato.